0: assegno di 4.000 scudi.
1: Fatelo, zio, e fia verde.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
0: Ed io consento, corri a prender Norris.